zoom, zoom, zoom, zoom, bacula. C'è la luna, mezzo mare, mamma mia, per merda. Fichi mia, cutturara, mamma mia, per